0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa al ritmo di musica.

Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

0: la notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Encore du monde, je dis sa chère.

0: L'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss Kiss.
3: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai.
2: La musica più bella.

0: d'estate, dormi qualche minuto in più. Poi, da lunedì 31 agosto, la sveglia torna ad avere il sorriso di Max Poli e la Leti. I mattinieri, da lunedì a venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: al venerdì dalle 14 alle 16 solo su Radio Kiss.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Kiss Kiss.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella

0: festa sotto la doccia anche per noi. Il Pimpovero Show ti aspetta da lunedì 31 agosto.
1: Let's go!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, con Pippo Pelo e Adriana Petro. Solo su Radio Kiss Kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Kiss, kiss. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
2: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
4: Kiss, kiss. Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Kiss, kiss.
6: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
7: Kiss, kiss.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxi Bon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Kiss Kiss.
3: Ciao.
4: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
3: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
4: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
3: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
5: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
3: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
5: È tutto.
3: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Kiss Kiss.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via via.
7: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it.
0: Kiss Kiss. Ad agosto Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss.

A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Donald Trump annuncia una svolta sul dossier iraniano. Il presidente americano ha dichiarato di aver sospeso quello che ha definito un attacco massiccio contro Teheran dopo una serie di colloqui con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e con gli stessi rappresentanti iraniani. Ha assicurato che da oggi riprenderanno i negoziati e si è detto fiducioso di raggiungere un accordo sia sulla sicurezza dello stretto di Hormuz, strategico per il traffico mondiale di petrolio, sia sulla denuclearizzazione dell'Iran. L'annuncio ha avuto effetti immediati sui mercati, il prezzo del petrolio è sceso di oltre il 4%. Sul fronte migratorio cresce l'attesa per il vertice straordinario dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, in programma domani, dedicato alla crisi di Ceuta, dove i centri di accoglienza sono al collasso. L'Italia presenterà la proposta di realizzare hub europei per il rimpatrio dei migranti irregolari nei paesi terzi, sul modello dell'accordo con l'Albania, ma finanziati con fondi dell'Unione e localizzati soprattutto in Africa. La Commissione Europea ha confermato la disponibilità a valutare le proposte degli Stati membri, purché siano compatibili con il diritto europeo e fondate sulla cooperazione con i paesi partner. Rischia di aggravarsi il bilancio di 6 morti e 34 feriti del gravissimo incidente avvenuto sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria. Un pullman turistico si è scontrato frontalmente con un camper coinvolgendo anche 3 automobili. Tra le vittime ci sono 2 autisti e 2 passeggeri della navetta diretta alla cascata delle Marmore, oltre 2 occupanti del camper. 3 persone restano ricoverate in condizioni critiche, mentre la procura ha aperto un'inchiesta per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. In Perù proseguono le indagini sul disastro aereo costato la vita a 13 persone, tra cui 7 cittadini italiani. Il Cessna, precipitato durante un volo turistico sulle linee di Nazca, avrebbe perso parti dell'ala prima di schiantarsi al suolo. Gli investigatori stanno verificando 4 ipotesi: un guasto tecnico, un errore umano, il maltempo o un cedimento strutturale del velivolo. Determinanti saranno anche i video registrati dai testimoni. Paura in Egitto, dove una scossa di terremoto di magnitudo compresa tra 5.3 e 5.5 è stata avvertita nella notte al Cairo, ad Alessandria e nelle località turistiche del Mar Rosso, compresa Sharm el Sheikh. L'epicentro è stato localizzato nell'area del Golfo di Suez. Al momento non si registrano vittime né danni rilevanti, ma le autorità continuano a monitorare la situazione. Ancora caldo estremo sull'Italia, prosegue la quarta ondata di calore dell'estate con 25 città da bollino rosso. La siccità continua a colpire il bacino del Po, che ha raggiunto un nuovo minimo storico, mentre Coldiretti lancia l'allarme per il raccolto del riso in Lombardia. Al tempo stesso la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Chiudiamo con lo sport. Continua il momento d'oro di Chiara Pellacani, che conquista il suo secondo titolo europeo vincendo anche la gara dal trampolino da un metro dopo il successo nel sincro misto con Matteo Santoro. Arriva anche una medaglia d'argento per l'Italia nel nuoto artistico grazie a Pelati e Ruggero, secondi nel duo misto tecnico. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Prea.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: festa del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
2: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
4: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

Che spettacolo, Benson Boone con Man in Me dal 2025 su Radio Kiss Kiss. Allora, mi ho fatto ascoltare una voce misteriosa. Salve, io saluto intanto le persone che passano davanti il gabbiotto di Radio Kiss Kiss, la nostra postazione all'interno del parco acquatico di Sia 2000. Allora, vi ho fatto ascoltare una voce misteriosa, vi ho dato un piccolo indizio che era appunto, vi ho detto che si tratta di un cantante italiano. C'è Benedetta che scrive: io credo che la voce misteriosa possa essere quella di Marco Mengoni. No, non è quella di Marco Mengoni. C'è Simone che dice potrebbe essere la voce di San Giorgi de Negramaro. Ci sono tanti nomi, ma nessuno è riuscito a beccare il nome dell'artista di cui stiamo parlando. Allora, vi do qualche indizio prima di farvi riascoltare la sua voce. Allora, indizi: prima di avere successo lavorava nel negozio dei fiori dei suoi genitori a Pavia. Altro indizio è stato questo, ragazzi, questo è grosso, ok? Scoperto da Claudio Cecchetto alla fine degli anni 80. Vi faccio ascoltare nuovamente la voce

0: misteriosa è questa qui.
1: Io ho un modo di scrivere, un modo di raccontare che tende ad avere bisogno di riferimenti molto concreti e molto visibili, tangibili. Cioè non riesco a scrivere di cose vaghe e sospese. Ho bisogno di descrivere oggetti, descrivere sensazioni e situazioni specifiche.
0: No, chiaramente non stiamo parlando di Cesare Cremonini, c'è Luca che ce lo scrive in questo momento. La voce misteriosa è di... Continuate e provate ad indovinare.

E adesso pronti come sempre con una bellissima novità, una canzone che parla di un amore irrazionale, un sentimento bello, forte, che non segue la logica ma vive di impulso e di passione. Un amore possiamo dire molto ma molto adolescenziale, Raff con Pazzi Stupidi Ragazzi.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss, kiss.
3: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia. Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

0: suona la musica più bella e si balla anche un po' qui all'interno del Parco Acquatico Odissea 2000, perché quando facciamo partire noi la musica, ma siamo belli happy e ci vuole, ce n'è bisogno, sia per quelli che sono in fase divertimento, sia per quelli che in questo momento, come noi, sono a lavoro. Allora, vi ho fatto ascoltare una voce misteriosa, vi ho dato degli indizi e mi sa che ci siamo, forse siamo riusciti a capire di chi è questa voce misteriosa.
1: Ciao Marta, buongiorno. Secondo me la voce misteriosa è quella del mitico Max Pezzali.
2: Io ho un modo di scrivere, un modo di raccontare che tende ad avere bisogno di riferimenti molto concreti e molto visibili, tangibili. Cioè non riesco a scrivere di cose vaghe e sospese. Ho bisogno di descrivere oggetti, descrivere sensazioni e situazioni specifiche.
0: Ma ti si vuole bene, ma chiaramente la voce di Max Pezzali, artista meraviglioso. Adesso Juanes con la camicia negra su Radio Kiss Kiss.

Giorgia con canzone estiva, adesso pronti anche per il nostro momento history. Dunque, qui si fa un bel viaggetto nello spazio e si dice addio, statemi bene alla Terra. La destinazione è il pianeta Venere, che in questo caso e in questa canzone simboleggia la ricerca di nuovi mondi e la speranza nel futuro. Canzone utilizzatissima anche nel mondo del calcio, spesso utilizzata come inno d'ingresso delle squadre in campo subito prima del fischio d'inizio. E allora 1986, Europe con The Final Countdown, il nostro History Kiss.

0: Yeah Europe con The Final Countdown 1986, il nostro History Kiss. Adesso pronti, ce ne andiamo in redazione, per noi c'è Cecilia Coscioni.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In apertura alla crisi Stati Uniti-Iran, dopo il nuovo annuncio su un accordo imminente da Donald Trump con la riapertura dei negoziati sullo stretto di Hormuz e sul nucleare, già oggi su richiesta, secondo il presidente americano, di Arabia Saudita, Emirati e Qatar, è arrivata la secca smentita da parte dell'Iran. Non ci sono negoziati in corso con gli Stati Uniti, ha dichiarato il portavoce della diplomazia Baghei, aggiungendo che ci sono colloqui con l'Oman per una rotta sicura a Hormuz, ma un'eventuale intesa con l'Oman non sarebbe sufficiente per la riapertura dello stretto. La smentita da parte di Teheran dopo la notizia di un'altra petroliera sfiorata da un'esplosione proprio al largo dell'Oman. Intanto, secondo il Wall Street Journal, la Repubblica Islamica sarebbe pronta a sferrare un'ondata di attacchi preventivi nella convinzione che gli Stati Uniti siano in una fase di vulnerabilità. A Ceuta rientra l'emergenza, quasi tutti i migranti sono tornati in Marocco, 72 morti il bilancio delle autorità spagnole, 130 invece secondo una ONG marocchina. Intanto fonti di Madrid accusano agenti dei servizi segreti marocchini in azione tra i migranti arrivati in massa. Domani a Bruxelles, riunione dei ministri dell'interno europei chiesta dall'Italia. Sul tavolo la proposta di centri di rimpatrio in Africa sul modello Albania. Il tragico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio all'uscita da una galleria lungo la Terni Rieti, restano ricoverati in gravi condizioni 6 dei 34 feriti nello scontro frontale tra un camper e un autobus con 20 turisti a bordo. 3 di loro sono in condizioni critiche. Anche 3 auto sono rimaste coinvolte nell'incidente. 6 morti, la coppia che viaggiava sul camper, i 2 autisti dell'autobus e 2 turisti. La procura di Terni ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo plurimo. Un 24enne albanese è stato ucciso a coltellate in strada a Vescovato in provincia di Cremona. Per il delitto è stato fermato un 32enne. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti e il contesto in cui è maturata l'aggressione. Il fendente mortale probabilmente è stato sferrato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche un possibile movente di natura passionale legato ai rapporti sentimentali tra i soggetti coinvolti. Italia ancora nella morsa di caldo e afa. Cresce il numero delle città con il livello più alto di allerta del Ministero della Salute. Su 27 capoluoghi monitorati oggi salgono a 25 quelli a bollino rosso, escluse solo Messina e Reggio Calabria. Oggi temperature con picchi di 38-39 gradi, previsti anche temporali di calore lungo tutto l'arco alpino e gli Appennini centro-meridionali. Siamo allo sport con il nuoto. Nella quarta giornata degli Europei di Parigi è arrivata la 7ª medaglia per l'Italia, a conquistarla Filippo Pelati, che ha vinto l'argento nel solo libero maschile. Per l'azzurro è il 4º titolo in questa rassegna continentale. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie alla nostra redazione, che troveremo chiaramente più tardi in diretta fino alle 13 dal Parco Acquatico Odissea 2000 di Corigliano Rossano. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti ancora da Marta. Posso dire, visto che li vedo, mi fanno impazzire quelli o quelle che indossano le ciabatte evidentemente un po' grandi e hanno il piede che slitta in avanti e quindi camminano con l'allucione e in company che toccano per terra. Ma poi ma non vi dà fastidio? No, chiedo, Ci godiamo ancora la musica più bella, Fredde Palma e Anitta e Miss Killa con La Testa Gira.

Morgan Bowman con All You Ever Wanted dal 2021 su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti da Marta, anche un po' pochetto Martinez. Intanto mi fa molto piacere che le persone iniziano proprio a ballare qui davanti alla postazione di Radio Kiss Kiss, perché ricordiamo che noi siamo all'interno del parco acquatico di Sea 2000, dove a quest'ora si inizia anche a sgranocchiare qualcosina, e ricordiamo che qui si mangia particolarmente bene. Tra le altre cose, all'interno del parco c'è la possibilità di fare la foto con un pappagallo gigante tutto colorato, stupendo, veramente bellissimo. Io non la faccio perché sono uccellofobica. Ho paura di tutti i pennuti, ma non so se abbiate mai avuto l'opportunità di avere un incontro ravvicinato con un animale, insomma, che non fosse un animale domestico, ed è sempre un'esperienza che poi ti resta. E mi è venuto in mente quando ho avuto la possibilità, insomma, di fare il bagno con un sea lion, con un leone marino, esatto, una sorta di foca, ma guarda, è un'esperienza veramente che porterò per sempre nel mio cuore. Lei si chiama Charlotte, ci sono tra le altre cose diversi video di Charlotte anche sul web, è famosa alle Bahamas e tante persone hanno avuto la possibilità di conoscerla, ed è veramente un sea lion di una simpatia incredibile. Tra poco invece parliamo di emoji, perché ci sono alcune emoji particolarmente antipatiche, e diciamo che ci sono delle emoji che ancora mancano, nonostante ogni anno se ne aggiungano di nuove, ci sono alcune che forse andrebbero inserite. Intanto c'è Francesco Gabbani.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
5: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%. Tuo a 1.248,65 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
7: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

con Buon Vento su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, buon pomeriggio ancora da Marta, anche un po' Martinez, se vi vai, se ne avete voglia. Abbiamo detto che avremmo parlato di emoji. Perché? Perché oggigiorno esistono centinaia di emoji, ma credo sia anche riduttivo dire centinaia, penso anche qualcosina in più, e ogni anno se ne aggiungono di nuove, che sono anche fondamentalmente lo specchio della società che evolve. Tra l'altro i ragazzi dicono che le emoji sono roba da vecchi. È vera sta cosa? Cioè i ragazzi non amano. Benedetta, che è giovane, dice che non è vero, che anche loro le utilizzano, ma ve lo dico soltanto perché ci fanno passare da antiquati. Io continuo ad utilizzarle, però i ragazzi dicono no, ma non ci piacciono. Vabbè, comunque ci sono in generale delle emoji molto antipatiche. Le più odiate sono pollice su, lacrima di gioia, sorriso sotto sopra. A me sta antipatica troppo l'emoji occhiolino con linguaccia, ma la trovo di un irritante che non avete idea. Nonostante però le tante emoji esistenti, ne manca una, tanto da essere stata lanciata una petizione affinché venga inserita tra le emoji ufficiali. Quale sarà questa emoji? Allora, manca l'emoji per rappresentare un concetto, un oggetto che in realtà negli ultimi anni è tornato molto, ma molto in voga.

And I touched your face, narcotic mindful lady.

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Kiss Kiss.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld. Kiss Kiss.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss.

il rumore del mare, una cena che finisce tardi, la musica più bella che accompagna il tramonto. L'estate è fatta di attimi così. Vivila! Good Morning Kiss Kiss ti aspetta da lunedì 3

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro, il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Kiss Kiss. I'm a più bella. Suona solo su Radio

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Ciao.
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
1: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Kiss, kiss.
5: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Kiss, kiss.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Kiss, kiss.
7: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
4: Kiss, kiss.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
4: Kiss, kiss.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor Gusti Vari da 500 grammi a €2,29. Scopri di più su Conad.it.

Vorrei sinceramente fare in modo che non si senta la mia emozione, che non mi tremino le gambe, ma soprattutto la voce, ma per me è veramente una grandissima emozione, perché torno in onda sui microfoni di Radio Kiss Kiss dopo esattamente 1312 giorni, quindi do un buon pomeriggio a tutto il popolo di Kiss Kiss. Mi presenterò più tardi, dico solo che in regia con me fino alle ore 20 ci sarà Roberta Sepe, pronti per iniziare con la bellissima musica di Radio Kiss Kiss, ed è il momento di iniziare questo nuovo pomeriggio con Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: bentornato.
1: Sì,
2: cioè... Paolo Franceschini, bentornato.
1: Ma uno non può manco fare una sorpresa che subito viene sgamato in questo momento della vita. Ebbene sì, sono Paolo Franceschini. Qualcuno di voi credo che si ricorderà di me, ma vedo anche che stanno già arrivando tanti messaggi. Io volevo ringraziare, infatti, come diceva il buon Antonello Venditti, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. L'ho detto in apertura, sono passati 1312 giorni, che sarebbero esattamente 3 anni, 7 mesi e 4 giorni. Ovviamente mi sono fatto aiutare dall'intelligenza artificiale per fare questo calcolo, perché io non ero in grado di farlo. Eviterò compagnia per tutto il mese di agosto, dalle 16 alle 20, quindi mi risopporterete, ma anche per andare contro a quello che si dice, che solitamente ad agosto tutte le persone vanno in vacanza, invece io e Roberta saremo qua in vostra compagnia, cioè nel senso, e non siamo gli unici che lavoriamo, anzi suppongo che ci saranno tante persone all'ascolto che stanno lavorando, e quindi io vi invito anche che, se avete voglia di interagire un po' con me e soprattutto farmi sapere chi sta lavorando o chi sta facendo qualcos'altro, vi ricordo sempre il numero di KissKiss 347 490 0042 per interagire con me. In questo momento sta arrivando Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Voi agitatevi poco e fatemi sapere se state lavorando.

0: sorriso con agitare Coca-Cola sull'ultimo successo in diretta su Radio Kiss Kiss. Io sono Paolo Franceschini, vi terrò compagnia fino alle ore 20. Stanno arrivando diversi messaggi di tante persone che stanno lavorando e alcuni mi fanno anche molto divertire. Volevo salutare innanzitutto Fabro che mi dice: di la verità che hai finito i soldi e ti tocca lavorare di nuovo. Ma ha sgammato subito in pieno questo, devo dire. Non è proprio così, ma sono arrivati diversi messaggi. Sentiamo di qualcuno, Roby.
1: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Tania da Porlezza.
0: Ciao.
1: Mi faccio compagnia io. Lavoro in un ostello e di conseguenza adesso si lavora e anche tanto.
0: Vabbè,
1: ci facciamo compagnia entrambi. Kiss Kiss a tutti.
0: Allora salutiamo anche, diamo un Kiss Kiss ai tuoi clienti. Andiamo con il prossimo.
2: Ciao, Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Sono la Irisele, provincia di Cuneo.
0: Sì.
2: Io lavoro. Ho sudato anche l'acqua del battesimo, non so più cosa mi è rimasto. Un abbraccio.
0: Guarda Iris, ti stiamo capendo perché, come dire, c'è un po' di caldino, credo, un pochino dappertutto. Abbiamo un ultimo messaggio, Roby, per il momento. Sì, sentiamo un attimo.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
3: Si lavora, le ferie le prime due di settembre.
0: Vedi?
3: Oggi festeggio i miei 40 anni e un kiss kiss a tutti.
0: Beh, allora ti facciamo anche gli auguri, ti facciamo anche gli auguri per i tuoi 40 anni. Pensa, 40 anni, sta lavorando e sta ascoltando Kiss Kiss. Cosa poteva andare di meglio? Se non magari intanto ascoltare Whistle di Florida. Mi raccomando, state in nostra compagnia fino alle ore 20, eh. Vi aspetto, eh.

0: se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl vale davvero.
3: Let's go! Da MedioWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MedioWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Kiss Kiss.

0: Hey, non è che vi sta girando la testa, vero? No, perché non vorrei mai che vi girasse la testa. Qui su Radio Kiss Kiss erano Fred De Palma, Anita e Mischilla con appunto La Testa Gira. Io dovrei salutare veramente centinaia di persone. Stanno arrivando un mucchio di messaggi di persone che sono al lavoro, che ci stanno ascoltando. Ma volevo agganciarmi un attimo per un argomento da questo messaggio qua.
1: Buon pomeriggio Radio Kiss Kiss.
0: Buon pomeriggio
1: anche a me, tocca lavorare il mese d'agosto, però non posso lamentarmi perché sono stato in ferie tutto il mese di luglio, il mese che preferisco, di conseguenza mi tocca.
0: Vedi, allora lui ha lavorato tutto luglio e quindi dice giustamente d'agosto lavoro, anche se insomma sarebbe carino, è vero, non so, magari quelli che dicono che hanno 4 settimane di ferie all'anno, perché non fare invece tipo 48 settimane di ferie all'anno e 4 lavorare? Forse non sarebbe proprio in linea anche con il primo articolo della Costituzione, tanto per dire, no? Però anche c'è proprio un sondaggio fatto sia da Eurostat che anche dalla Federturismo Alberghiere Italiana, Federturismo di Confindustria, per quale il quale dice che molti italiani stanno spostando, anche vuoi te un po' perché ci sono le spiagge un po' congestionate, un po' piene di persone, stanno spostando le vacanze già al mese di settembre. Infatti stanno sensibilmente aumentando le prenotazioni non solo per gli hotel ma anche per i voli oppure anche per i traghetti, perché settembre effettivamente, insomma, negli ultimi anni è sempre stato molto bello e caldo. Arriva Elisa Doolittle.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Dead su Radio Kiss Kiss. Io sono Paolo Franceschini, vi terrò compagnia fino alle ore 20 e volevo anche approfittare per salutare, adesso man mano cercherò di salutare un pochino tutti, ma la piccola Sofia, 10 anni, ci sta ascoltando insieme al papà Antonio in macchina. E Sofia, che adesso ha 10 anni, ovviamente non è a scuola, direi che è una cosa abbastanza, come dire, basilare, no? Perché d'estate i nostri ragazzi se ne stanno a casa, e per gli amanti del countdown innanzitutto diciamo anche questa cosa, un po' per pensare un po' al fresco, a Natale mancano 144 giorni. Un po' prematuro parlarne il 3 agosto, me ne rendo conto, però alla scuola ne manca un pochino meno. Sofia, adesso non è che voglio

0: tutto il successo che se lo merita questo ragazzo. Era la New Kiss di questa ora, Saif con Parlar d'amore. E in queste giornate belle fresche si fa per dire, chissà quali saranno gli aggiornamenti meteo, lo scopriremo tra qualche istante grazie a Lorenzo Tedici di ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo generalmente stabile, con cielo sereno ovunque, qualche acquazzone in esaurimento in montagna e in Piemonte. Domani mattina anticiclone subtropicale sempre protagonista, con caldo afoso fin dalle prime ore e cielo poco nuvoloso ovunque. Col passare delle ore aumenterà l'instabilità sull'arco alpino e sulla dorsale appenninica, con acquazzoni e temporali sparsi, sole prevalente su pianure e coste. Massime tra 29 e 39 al nord, tra 33 e 39 al centro, tra 32 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
3: Radio Kiss Kiss.
2: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio.
3: Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
4: Mongemono Proteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Mongemono Proteine lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
5: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
7: Kiss, kiss. Caldo asfissiante.
8: Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
7: Kiss, kiss.
9: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame.
10: Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
7: Kiss, kiss.
11: Let's go! Da MedioWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozio online. MedioWorld.

0: Dracula, Tame Impala. Attenzione che adesso faccio un bellissimo salto nel passato e per riuscire a capire questo salto nel passato di pochi anni fa facciamo una cosa, Roberta, mandiamo subito la sigla.
1: Reve reve reve al contrario, reve reve reve contrariato,
0: i più affezionati avranno riconosciuto la voce di quel somaro di Ciro Livatola, che è stato il mio partner, insomma voi lo sapete benissimo, io e Ciro ci conosciamo da svariatissimi anni, ancora prima della radio, siamo amici da tempo, e questo era un giochino che era nato durante il mio periodo dei Corrieri, lo stanno portando avanti benissimo lui e Alfio, altro mio caro amico, e quindi anche in questo caso vi mettiamo in palio i gadget di Radio Kiss Kiss per indovinare qual è la canzone del reverse. Come funziona? Che adesso partirà una piccola base di una canzone, ve lo dico già, famosissima, facilissima, che è al contrario, e ovviamente il gadget andranno al primo messaggio che ci arriverà con la risposta esatta al 347 490 0042. Roberta, facciamo sentire la canzone.

0: siamo stati troppo... Per me siamo anche stati troppo gentili. Allora, attenzione che il messaggio più veloce che ci arriva al 347 490 0042 si porta a casa i gadget di Radio Kiss Kiss.
1: Una hit al contrario. Riesce a indovinarla?

0: E vedici, prova il nostro ufficio di programmazione musicale a mettere Rain Dance per fare un po' la danza della pioggia, sperando che non siano però delle piogge torrenziali, ma dobbiamo tornare a noi perché stavamo facendo il gioco del reverse, il gioco che fanno i corrieri sempre a fine settimana e torneranno ovviamente poi il 31 agosto. Abbiamo fatto sentire una canzone, secondo me era facile, Roberta, te lo dico, era facile, sono arrivati diversi messaggi, sentiamo un po'.
1: Per me è Max Pezzali.
0: Ma che cosa c'entra? Ma no.
2: Una rotonda sul mare!
0: Ma che cosa stai
2: dicendo? Buon gusto!
0: Ma no, ma non è una rotonda sul mare, c'è qualcuno che avrà indovinato anche.
3: Will Smith, Man in Black.
0: Ma da, che Man in Black è venuta immediatamente dopo, forse chissà, magari si è confuso, c'è qualcuno che ha indovinato, vero?
4: Ciao, sono Corrado da Martina Francia.
0: Ciao.
4: Secondo me la canzone è Maledetta Primavera di Loretta Goggi.

0: Esattamente, maledetta primavera di Loretta Goggi. E ovviamente il nostro caro amico ha vinto i gadget di Radio Kiss Kiss che ti arriveranno a casa. Poi puoi anche scegliere se vuoi portare a casa anche me e Roberta. Vedi tu, e tutto fa parte del pacchetto.
1: Quest'estate leggerai quella chat, quella strana, quella che farai vedere a tutti.

Sai che direi che è quasi anche una canzone da chitarrata questa Renegade ex ambassador, quasi quasi adesso torna a casa, prendo la chitarra, vado in spiaggia, chi c'è, chi non c'è, ciao. Ma non è vero, non sarà così. Beh, guarda, sembrava quasi, come dire, ma ce la faremo da far tutte le quattro ore, ce l'abbiamo fatta e come per oggi, ma vi ricordo ancora, ve lo ricordo già da adesso, che per tutto agosto, dalle ore 16 alle ore 20, è la mia voce quella che dovrete sopportare, ovvero quella di Paolo Franceschini, così come tutte le mattine dalle 9 alle 13 in diretta dal Parco Odissea 2000 di Rossano Calabro ci sarà Marta Martinez per tenervi compagnia al mattino. Quindi abbiamo concluso in questo pomeriggio, io ringrazio di cuore Roberta Seppi in regia e ringrazio anche Lucilla che ha contribuito ai testi di questa giornata. Che dire, noi andiamo verso cena, ragazzi, con un pezzo mi viene la pelle d'oca solo a pensarci di poterlo annunciare. Pensate anche che l'ho visto nella mia Ferrara ad inizio giugno, dove ha iniziato la sua tournée dell'estate, Vasco Rossi con Vita Spericolata dal 1983. Noi ci sentiamo domani alle ore 16. Kiss kiss a tutti.

0: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
2: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Baby, let's go! La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss, play everywhere.
1: Ciao.
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
1: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
0: Kiss Kiss.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1,248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
0: Kiss Kiss.
5: Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Con l'ascolto di questo programma si rischia di diventare improvvisamente

sera cambia ritmo. Le luci si abbassano, i pensieri parlano un po' più forte e la musica più bella trova sempre le parole giuste. Dal 31 agosto torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss.